0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Es adictiva, es rock and pop 94.1. Rock and pop, música 24/7.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
3: Go ahead.
2: I wanna get into it, man, you know.
3: Go ahead.
2: Like a sex machine, man.
3: Go ahead.
2: Moving, doing it, you know.
3: Yeah.
2: Can I count it off?
3: Go ahead.
2: One, two, three.